adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Voglio rischiare tutto per te voglio rischiare, faccio tutto per te, capito? Tutto per tre, no per te.
1: Musica. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
0: Ma non potevi dirmelo prima? Se me lo dicevi prima le scaricavo. Insomma, a un certo momento non posso mica scaricarle così. Mo te scarico io, te scarico tutto, te scarico, mazza, oh. Te scarico, il tuo file è pronto, scaricare, mazza se lo voglio scaricare.

a Marco Mengoni. È l'ultimo? È lo scaricato. L'ho scaricato, sono uscito a scaricare solo quello, hai capito? Qui è Radio Roma International, che te parla, che parla tutto, qua parliamo tutti i dialetti del mondo, le lingue del mondo, parliamo di tutto, parliamo di te. Che cretinate di qua e cretinate di là. Allora, c'è una cosa che devo fare, le notizie. Devo fare le notizie? Le notizie non sono ancora arrivate, non sono ancora venute le notizie. Io vengo sempre prima delle notizie. Ah, Melonellum, il ricorso alla consulta, belle. Mobilitazione al via la campagna dei 300, mossa 5 Stelle per Onorato, che schifo, rompicoglioni, che non siete altro. Voto anticipato a giugno, Forza Italia fa muro ma la premia allerta FDL. Cheli, torsione verso il premierato, il premio di maggioranza è spropositato. Mattarella firma la riforma, i correttivi del Colle già durante l'iter. Schlein Conte, che brutta quella Schlein lì, la odio in una maniera. Prove di coalizione, prima si va alle urne e meglio è, come no? Primarie, errore di grammatica, D'Alema e le dritte al campo largo, la possibilità di evitare la capocrazia. Poi Trump sente Putin e leva le sanzioni a Mosca, ci venderà il suo diesel. Poi guardiamo un po', Nobel, gli USA annunciano sanzioni contro il CPI, sdegno UE, l'Italia, incrollabile sostegno alla Corte internazionale, appunto, la Corte internazionale. Addio città degli studenti, a Bologna 660 euro per una stanza in cantina, roba da matti, che schifo. Per andare a lezione all'università dormo nell'ostello di un'altra provincia. Dopo i senesi e guerra le bombe dei clan per il controllo di Roma, l'invasione dei data center al posto dei campi di riso, stop all'avanzata selvaggia, stop ai data center che ci rompono le palle tutti i giorni. Brunori Show, bravo Brunori, SOS, monologhi e canzoni, la sinistra lontana dal paese, nero come un caffè di cicoria. Jan Malkovich, il trucco è riuscire a ridere anche nel dolore. Marc Marquez vince lo sprint in Indonesia e sale in testa al mondiale. Bezzecchi cade, aia, poverino, si è fatto male, fatto molto male. Allora guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo subito su Roberta Valeriani, in che senso? Insomma, sopra nel senso che la mettiamo in onda,

0: ha il costume? Perché senza costume non può andare. No, nove per la pace al giudice, appunto, Navi Pillar. Ira di Trump odia l'America e Israele, e anche Fausto Ernesto Zanetti. Ma odia anche me lei? No, non credo, non credo proprio. Il capo del Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore. Quando mi dicono fucilazione, ma dove siamo? Al tempo del fascismo, no? Capito? Dell'autore della strage di Fort Hood, sarà in diretta streaming. Voglio vedere. L'ONU è tortura, anzi lo mandiamo in onda in diretta su Facebook, sul mio account Facebook. Vance, non assisterò, e io invece sì, voglio vedere quando la pallottola, poi anche la pallottola quando entra, la prima pallottola che entra nel corpo di questo disgraziato qua, che ha ucciso 10 o 12 suoi compagni in caserma. Il ritratto, Katia Zaccaria, che è la fedelissima di Trump, che prende il posto di Lewitt come portavoce alla Casa Bianca, sempre bionda, occhi verdi, bellissima, bellissima, fighissima, ecco, perché Trump vuole solamente quelle belle bionde, bionde soprattutto, mi raccomando. Spagna, i primi sondaggi post Mari Carmen confermano le destre in avanti, duello TV Fenn-Sanchez, Meloni ai ministri, evitiamo incidenti, Salvini chiede 5 miliardi alle banche, servizio clienti nel TLC, basta opzioni infinite, ora c'è il diritto a parlare con l'operatore. Oh, finalmente, tutti quei intelligenze artificiali che parlano con me. Io non voglio parlare con l'intelligenza artificiale, voglio parlare con un operatore in carne ed ossa, più carne che ossa, non lo so, qualcosa del genere. Sgarbi sottoposto a tracheotomia, i medici condizioni stabili, migliora quadro polmonare, benissimo, siamo tutti contenti, una roba, io sono contentissimo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. No, adesso andiamo sopra a Roberta Valeriani. Non c'è ancora? Perché non c'è ancora? Ah, non l'ho ancora scaricata. Non ho ancora scaricato Roberta Valeriani. Giuro, non l'ho ancora scaricata. Mamma mia, ma cosa ho fatto io questa mattina? Poi io non lo so cosa ho fatto. Cosa ho fatto?
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 10 ottobre. In Italia avremo nubi sparse e variabilità, nello specifico al nord. Ci sarà una nuvolosità sparsa con schiarite, ma anche con piogge sparse o deboli fenomeni, specie nei settori occidentali e a ridosso dei rilievi. Il clima sarà fresco con valori massimi di 17-21 gradi in linea con il periodo autunnale. Al centro i cieli risulteranno irregolari, con alternanza di nubi e spazi sereni, ma con tendenza a rovesci o piovaschi intermittenti più probabili sulle regioni tirreniche come Toscana e Lazio. Le temperature massime resteranno stabili o andranno in lieve flessione, comprese tra i 20. Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 10 ottobre. In Italia avremo nubi sparse e variabilità, nello specifico al nord. Ci sarà una nuvolosità sparsa con schiarite, ma anche con piogge sparse o deboli fenomeni, specie nei settori occidentali e a ridosso dei rilievi. Il clima sarà fresco con valori massimi di 17-21 gradi in linea con il periodo autunnale. Al centro i cieli risulteranno irregolari, con alternanza di nubi e spazi sereni, ma con tendenza a rovesci o piovaschi intermittenti più probabili sulle regioni tirreniche come Toscana e Lazio. Le temperature massime resteranno stabili o andranno in lieve flessione, comprese tra i 20 e i 25 gradi. Al sud e sulle isole ci saranno nubi irregolari in aumento, specialmente in Campania e Sardegna, ma anche sui settori tirrenici occidentali, con qualche pioggia isolata. Il tempo sarà più asciutto e soleggiato sulle restanti zone. Le temperature saranno più miti, con massime comprese tra i 25 e i 30 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno da quasi calmo a poco mosso l'Adriatico e mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 10 ottobre 2026, il 283esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 82 giorni. Si festeggia San Daniele. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 7 e 16 minuti e tramonterà intorno alle 18 e 37. La luna è nuova. Oggi è la giornata mondiale ed europea contro la pena di morte e la giornata mondiale della salute mentale. Si celebra inoltre in tutta Italia l'Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione del sovrappeso e obesità promossa dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, l'ADI. L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute a livello mondiale ed è una condizione ormai universalmente riconosciuta come fattore di rischio per le principali malattie croniche. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pane di Altamura e Matera. Il pane di Altamura DOP e il pane di Matera IGP si annoverano fra i pani più caratteristici del sud Italia. Entrambi, preparati con farina di semola di grano duro, hanno caratteristiche simili e derivano da antiche tradizioni contadine. Il 10 ottobre si celebra negli Stati Uniti il National Angel Food Cake Day, la giornata dedicata ad una torta leggera e soffice fatta con soli albumi d'uovo montati. La festa invita a gustare questo dolce americano noto per la sua consistenza eterea e per essere spesso accompagnato da frutta fresca o panna montata. Avvenne questo giorno, il 10 ottobre 1884, appena ventenne, Rinaldo Piaggio fondò a Sestri Levante la società con il suo cognome Piaggio per la produzione di arredamenti navali. Nel giro di pochi anni arrivò nel comparto aeronautico e divenne leader nella produzione di motori e motocicli. Il 10 ottobre 1906 fu attribuito il premio Nobel, il primo premio Nobel, a un italiano. Il premio Nobel per la letteratura fu assegnato a Giosuè Carducci. Il 10 ottobre 1978 l'autore e cantante Renato Zero pubblicò il singolo Triangolo, che insieme al brano Sesso OS sul lato B era tratto dall'album Zerolandia. Il 10 ottobre 1979 debuttò L'Occhio Quotidiano della Rizzoli, editrice, diretto da Maurizio Costanzo. Il 10 ottobre 1988 venne pubblicato Rattle and Hum, sesto album della band irlandese U2, con brani dal vivo e inediti incisi in studio. Il lavoro era stato anticipato il mese precedente con il singolo Desire. Il 10 ottobre 1990, chiusa l'esperienza del Partito Comunista Italiano, nasceva il Partito Democratico della Sinistra. Il segretario Achille Orchetto presentò nome e simbolo del neonato PDS che all'interno del nuovo simbolo costituito da una quercia conservava l'emblema comunista di falce e martello. Nati questo giorno, il 10 ottobre 1813 era nato Roncole Verdi in provincia di Parma il compositore Giuseppe Verdi. Il 10 ottobre 1961 è nato il bassista, attore e regista britannico Martin Kemp, bassista e cofondatore insieme al fratello Gary degli Spandau Ballet. Il 10 ottobre 1964 è nato, originato in Lombardia, l'attore, comico, cabarettista, scrittore e regista Antonio Albanese, scomparsi in questo giorno. Il 10 ottobre 1963 moriva la cantautrice francese Edith Piaf. Il 10 ottobre 1985 moriva il regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e scrittore statunitense Orson Welles. Il 10 ottobre 1985 moriva l'attore russo Yul Brynner. Era nato l'11 luglio 1920 a Vladivostok, in Russia. Aforisma di oggi. Niente è importante, quindi tutto è importante. Questo è un aforisma del writer americano Keith Haran. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Danetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ci sono le giornate che sono perse veramente di brutto. Marco Mengoni, giornate perse, eccole qua, me l'ha mandata stamattina proprio lui, sì, proprio lui, Marco Mengoni mi ha mandato questo brano, mi ha detto: Fausto, per favore, fammelo sentire. Ma te lo faccio sentire, bello duro te lo faccio.

Non è successo niente di particolare, giornate perse, ma che giornate sono mai perse, a meno che tu non faccia un lavoro di merda, hai capito? Ma se io per esempio non dico mai giornate perse col mio lavoro, hai capito? Sono sempre giornate eclatanti, belle, ultime praticamente. Ah, a proposito di ultime, eccolo qua, ultimo, mi ha mandato questa mattina questo brano, tutto, ultimo suo brano appunto.

veramente molto belle e molto profonde le canzoni di Ultimo da provincia di Brescia, quelle parti lì, insomma. Eccolo qua, tutto ti voglio dare, te lo voglio dare tutto proprio, guardate. Ma sì, questa era l'ultima canzone di Ultimo, adesso abbiamo Nothing of That, una canzone stupenda, una delle più belle canzoni di l'anno scorso, che è stata una proposta a tutti voi da Radio Punto Stereo, ma non solo.

Una delle più belle canzoni del secolo, guardate, questa è veramente una bella canzone. E poi è stata prodotta da un grande personaggio della musica e della radiofonia, e cioè Fausto Ernesto Zanetti. Non so se lo conoscete. È stato lui a produrre questa canzone e mi è costata addirittura puntini, puntini, puntini. Però non mi ringraziano ancora. E vabbè. Baby, I'll be alright, Clairford.

You got nothing to fear, to fear. Non devi aver paura di niente, perché sono qui con te e sarò sempre qui con te, anzi con voi. You haven't got nothing to fear about it. I'm here together with you. Fair enough. Deus cult. Come si dice? No, vult. Deus vult. Io parlo anche... È in latino. Latino latinorum. Io parlo latinorum come se fosse una cosa... la colazione al mattino. Deus vult. Deus vult. Ricordatevi questa frase, perché è molto, ma molto...

0: Bella, bella, bella, bella, Deus Vult, come diceva appunto mio zio e anche mio nonno. Diceva sempre così.
1: Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore romano, Giacomo Iraci, in arte Iraci. Ciao!
3: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
2: È bello il nome d'arte Iraci, che è il cognome, perché effettivamente Iraci ci sta bene, come nome d'arte, è vero?
3: Sì, è un cognome d'arte che suona bene.
2: È vero. Il singolo che presenti, Solo Frasi Fatte, è il primo brano che anticipa l'EP 5 canzoni sulla speranza, che uscirà tra poco, il 13 novembre, è così?
3: Sì, esatto.
2: Allora, parliamo del singolo, poi dopo magari accenniamo qualcosa anche all'EP, ma poi dell'EP ne parleremo alla prossima intervista, quando uscirà, quindi 13 novembre, ok? Allora, il singolo Solo Frasi Fatte, che racconta quel momento in cui ti guardi allo specchio e non ti riconosci e non vorresti vedere quell'immagine, no, è quel momento in cui la vita adulta arriva, vero?
3: Arriva un po' senza bussare, non deve un po' prendere le misure, no?
2: Certo.
3: E soprattutto anche le relazioni, no? Devono prendere le misure, un po' cambiano i connotati a volte, soprattutto quelle amicizie di una vita, poi quando uno diventa adulto, insomma, cambiano i ritmi, cambia tutto. Però qualcuna di queste amicizie sopravvive e diventa qualcosa di più, e quindi ho voluto, dopo tante canzoni d'amore che ho scritto, ho voluto dedicare a queste mie.
2: Infatti anche nel brano tu la dedichi, penso, proprio a queste persone che diventano qualcosa di più invece che sfuggire via con l'età adulta. E nel brano dici: la memoria non mi aiuta, non aiuterà le notti da sfasciati, credo non ci perderemo mai dopo tanti guai, vero?
3: Sì, esatto.
2: Quindi, beh, è bello però, è proprio forte perché c'ha una musicalità splendida, mi piace tantissimo, sono queste sonorità punk che richiamano anche la goliardia adolescenziale, no? È vero,
3: sì,
2: questo?
3: Sì, è stato un tributo.
2: È vero. E no, c'è anche, c'è anche il video, ho visto, credo che è fatto proprio, in particolare il video, me lo racconti? Sei amici di vecchia data?
3: È stato fatto appunto, sì, con questi amici di lunga data, è stato appunto ritagliata una piccola fetta di libertà, come dice anche la canzone, per prenderci un weekend insieme a fare le vecchie bighellonate, e ci siamo palleggiati tra di noi una fotocamera, una videocamera, anzi.
2: Troppo forte, e poi ve la passate?
3: Sì, quindi diciamo non c'è stata una vera e propria direzione di regia, ognuno ha ripreso quello che voleva e poi c'è stato il miracolo del montatore che è riuscito a montare tutto ed è uscito fuori un videoclip.
2: Troppo forte. Dovevo dire una cosa, ci tengo, perché ce l'ha scritta nel comunicato, ma è importante. Il tuo cognome, di cui abbiamo parlato prima, che è anche un nome d'arte molto carino, è anche il nome di un mammifero della famiglia dei Procavide.
3: Sì, sì.
2: Le Procavide, forse, meglio.
3: Un piccolo mammifero che vive in Africa, in realtà. Adesso sta iniziando anche un po' a spopolare sui social, perché è molto carino, e quindi ci sono delle pagine che seguono le avventure di questi Iraci. In inglese si scrive Irax con la H e la Y all'inizio.
2: Per forte, perché chi ci avrebbe mai pensato? Invece guarda un po', ce l'hai di cognome, troppo carino.
3: Sì, è stato un caso, non so se qualche mio antenato era uno zoologo o altro.
2: Davvero, può darsi, chissà, qualche storia alle radici molto lontane. Senti, invece, per quanto riguarda l'EP che esce, come lo ripeto, il 13 novembre, 5 canzoni sulla speranza, sono tutte simili a solo frasi fatte, oppure invece si differenzieranno un po'?
3: No, si differenzieranno molto, è un EP in realtà molto istrionico, perché io sono, diciamo, un chitarrista di formazione e di professione, quindi negli anni ho assimilato tantissimi, tutti i generi musicali mi trovo a lavorare, e poi sono finiti inevitabilmente anche nella mia scrittura, nelle mie canzoni. E c'è questo filo conduttore della speranza che unisce tutto, è un po' una forma che hanno le mie canzoni, in cui c'è una sorta di esposizione del problema e poi piano piano viene percorso fino a trovare una sorta di soluzione. Insomma, sono una persona ottimista e questa cosa poi si riflette nei miei testi.
2: Ma tanto ne parleremo meglio, guarda, il 13. O anche il 14, insomma, su e giù.
3: Poi, Volentieri.
2: Parlando di te e parlando di canzoni, tu scrivi su tutto e su tutti. Ho visto che dici che scrivi per gli amici del quartiere, la morte di tua moglie, del poliamore, del tuo gatto, della crisi climatica, delle tue ex, però del diventare adulti, come in questo caso, poi il mestiere di musicista è di restare bambini. Wow. Quindi io mi aspetto un EP bellissimo. Allora, adesso vogliamo dire come ti trovano, come Giacomo Iraci?
3: No, mi trovano solo come Iraci, quindi il mio cognome d'arte è anche quello con il quale mi trovano se vogliono ascoltare la mia musica. Giacomo Iraci, se vogliono prendere lezioni di chitarra.
2: Oh, bene, capito ragazzi? Adesso noi ce l'ascoltiamo, Giacomo Iraci, con Solo frasi fatte. Sentite questo brano, è troppo bello. Grazie!

0: Autostereo.it.
1: Eh sì, hai ragione. Deus Vult esprimeva la convinzione religiosa che la spedizione militare verso Gerusalemme e l'Oriente rispondesse direttamente alla volontà divina. Sì, appunto. La traduzione è: Dio lo vuole. Abbiamo i trip, abbiamo il blues, abbiamo news. E chi è questa canzone qua? Adesso non mi ricordo chi me l'ha mandata questa canzone qua, nuova, nuovissima, di Fabri Fibra Neffa. Eccola qua, Zarathustra. Alzò, sprach Zarathustra.

abbiamo il clip, abbiamo il pep, abbiamo il pip, è pip, è Pippo, è Pippo. Abbiamo anche Pippo, sì, certo. Abbiamo anche Samurai J e Jovanotti, le abbiamo con Le Foglie di Tè.

0: fantastica.
1: Fantastica, ma cosa volete di più della vita? Il paradiso? Vi do e vi diamo anche il paradiso qui a Radio Punto Stereo. È tutto incluso, anche il paradiso. Tommaso, paradiso, agitare Coca-Cola.

sopra, sotto, da tutte le parti, insomma, dentro, fuori, su e giù, la Madonna Shed. Lo so che ti piace la Coca-Cola, ho detto la Coca-Cola, agitare la Coca-Cola, spruzza, come spruzza, come spruzza la Coca-Cola, no, può spruzzare di più, spruzza anche sulle... No, ma spruzza di brutto, la Coca-Cola. Se spruzza. Sulle pareti, sono tutte spruzzate le pareti di Coca-Cola. Shakira, eccola qua.

hasta la próxima. Hasta la próxima, chavada. Hasta la próxima. Benísimo, hasta la próxima. Hasta esta noche, esta tarde. A las 10 de la tarde. Ahí está. Hasta. Ostu. Hasta. Till this afternoon, Italian afternoon, 6 p.m. Catch me once again at 6 p.m. Bella questa canzone di Gazebo che chiude il nostro appuntamento alle 10:54 minuti primi. Wow, wow, wow e wow. È stato bello essere con voi. Che bello, che bello. Ce l'ho in mano, ce l'ho in mano.

Oh my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono andato, venuto, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi. 1981, on your web radio station with all these bad goodies. Fausto Ernesto Zanetti, that's

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

on heaven's door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on heaven's door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on heaven's door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

eccoci qua. Allora, come va? Tutto bene? On your web radio station. Sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream del 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? Allora devi mantenerla assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

fantasy, tutta fantasia, la musica è fantasia, musica e ricordi, Time Machine, il nostro programma potrebbe essere chiamato appunto così, Time Machine, with the music, Michael Jackson, ora 1980.

tutta la notte, ma lui intendeva chiaramente qualcosa d'altro, anche se lui non lo so che tipo poteva essere. Allora, adesso rimaniamo negli anni 80, dopo questo brano nel 1980, mi ricordo che ero in una discoteca a Bonn in Germania, non era ancora unificata la Germania, pensate. OMD, Enola Gay.

L'amore è come l'ossigeno, ho sempre detto io. Date un po' di ossigeno all'amore e date un po' di amore all'ossigeno. E vai con Sweet Love is like oxygen. Ma se ne prendi troppo di ossigeno, poi ti fa sballare un po' le... come l'amore praticamente. All this bad goodies con Fauser, Ernesto Zanetti on your web radio station.

0: Pintostereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

è uno dei più grandi successi R&B di Donnell Jones, pubblicato nel 1999 come singolo principale del suo secondo album e acclamato album in studio, Where I Wanna Be. Il brano è diventato un classico istantaneo grazie alle sue sonorità vellutate ad un groove irresistibile, consolidando la reputazione di Jones nel panorama R&B mondiale. La traccia ha ottenuto un successo commerciale strepitoso, raggiungendo la vetta delle classifiche R&B negli Stati Uniti e riscuotendo un'incredibile popolarità a livello globale, in particolare grazie alla celebre versione remix che vede la partecipazione di Lisa Left Eye Lopes del gruppo TLC. Buonasera, ben ritrovati qui nei suoni del Cocktail Shant. Da parte mia Simon J, come sempre abbiamo iniziato con un classico bellissimo, quello di Donnell Jones, ma subito spazio a quelle che sono le novità anche questa sera, tantissime, e lo facciamo subito con i miei amici Bodyless, un successo di Ornella Vanoni, Ti Voglio, un nuovo brano riproposto dal team dei Bodyless per il progetto di remake Italo Disco di brani di musica italiana, la voce di Maria Pia Pizzola, e ce l'ascoltiamo qui naturalmente nel Cocktail

Ghetto Records, etichetta musicale del noto locale bolognese, ci delizia con un brano hip hop dalle atmosfere morbide, impreziosito dalla collaborazione di Mistaman e Frank Siciliano. Sto parlando di JB Vibes con questo nuovo lavoro, si chiama Music, un'altra novità per la Irma Records appena ascoltata. Continuiamo ancora in casa Irma, questa volta con Danny Losito e Tormento, che si sono conosciuti molto

20 anni fa in occasione del brano dei Sottotono Solo lei ha quel che voglio. Questo brano italo disco è una nuova collaborazione con la produzione di NDT che il duo ha registrato per l'occasione. Novità nel Cocktail Shant.

Un'aura impossibile di Samuele Cima è un disco nato come un bagliore dietro gli occhi, un'aura emicranica che distorce tutto, è un lavoro che parla di presenza e assenza, qualcosa che esiste solo mentre sfugge, un album che mescola glitch, alt pop, shoegaze, elettronica sperimentale e jazz contemporaneo in un viaggio unico tra presenza e assenza, un racconto sonoro intenso e stratificato, perfetto per chi cerca emozioni autentiche e paesaggi sonori inediti. La traccia che vi ho fatto ascoltare era Sabbie Immobili. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Ed Motta, leggendario cantante brasiliano che pubblica il nuovo singolo O Desejo Está Nu, il desiderio è nudo, terzo ultimo brano estratto dal nuovo album Toc Toc, in cui ancora una volta canta in portoghese e attinge all'electro, al boogie funk e all'R&B di fine anni 70 e inizio anni 80, mescolati ad echi di musica pop brasiliana dai 60 ad oggi. Ce l'ascoltiamo qui nel cocktail.

per Fulvio Tomaino, una cover jazz soul del brano di Stevie Wonder con ospiti alla tromba Fabrizio Bosso. Questa era All I Do, bellissima, sempre per la Irma Records. Rimaniamo ancora una volta in casa Irma, questa volta con Emanuele Del Carmine, talento dall'orecchio assoluto, che ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 3 anni, laureato in pianoforte jazz presso il conservatorio Niccolò Piccinni. Ha saputo fondere la musica elettronica con il jazz, ispirandosi ai maestri come The Bassi, Oscar Peterson e Bill Evans, fino alle sonorità contemporanee di Anomaly e Kiefer. La sua carriera lo ha portato su palchi internazionali prestigiosi come l'Ade Festival di Amsterdam e l'Aquila Jazz Festival, vantando produzioni per etichette di rilievo quali Tropical Disco, Quantize e King Street Recordings. Questo è il terzo singolo su Irma e questo brano è il più dance oriented in un sofisticato stile jazz house. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shanty.

È molto affascinante riunire in studio di registrazione artisti provenienti da culture e stili diversi. Gli Outsellers ci hanno abituati alle loro sonorità inconfondibili che spaziano dall'house al downtempo, mentre Ida Landsberg, con la sua voce armoniosa, si dedica solitamente al jazz. Tutto ciò ha dato vita a rivisitazioni di grandi successi. La prima è Viva la Vida, molto diversa dall'originale dei Coldplay, un'altra novità ascoltata qui nel Cocktail Shant. Ancora una volta in casa Irma Records con uno dei brani più iconici dei mitici Simply Red, Holding Back the Years, nuovo singolo di David Florio, il cantante, produttore e polistrumentista, già collaboratore di Mario Biondi, autore di brani per molti artisti internazionali, ce lo presenta in versione retro soul funk nel suo stile unico e ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

One, l'emozionante recente singolo del cantante e cantautore soul britannico Victor Davis, pubblicato nell'agosto scorso sulla Compost Records. Il brano fonde atmosfere soul, sonorità acustiche e una delicata influenza Latin Soul. Molto bello, devo dire, questo brano qui nel Cocktail Shant. Siamo quasi in conclusione, per cui i suoni si fanno Soulful House. Abbiamo un bel po' di novità, lo facciamo subito con Electric Relection, che è un singolo di musica house deep e soulful pubblicato lo scorso 11 settembre sull'etichetta discografica Gogo Music, che vede la collaborazione tra il rinomato DJ produttore tedesco Ralph Gamm e il cantante e autore statunitense Ed Ramsey. Il brano unisce la produzione organica caratteristica di Ralph Gamm alla voce vellutata e ai testi poetici

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Das ist die Ding.

0: siamo qui, siamo...
1: siamo qui e siamo là, siamo, stanno arrivando tutti, né? Anche David, David, David, David, ciao David Garibaldi, no Gastaldi, di Livorno, che oggi compie gli anni. Ma porca Eva, come fai a compiere gli anni sempre tutti gli anni, ogni anno compi gli anni? Non è possibile, dai, io li compio ogni 5 anni gli anni, capito? Va bene, tanti auguri, buon compleanno anche a te. Abbiamo i nostri remixer, remix from all over the world, today's big hits, don't you know, your soundtrack for the weekend, our DJs from all over the world, my God. In 7 DJ 7 fra poco alle ore 19, fra un'ora, 18.01 adesso, e andiamo subito con la prima dedica, appunto, come dicevo prima, per il nostro David Gastaldi di Livorno. Dov'è Livorno? Dunque, Livorno è in Sicilia? Sardegna? No, ma dov'è? L'Umbria? Livorno? Non lo so.

Ed appunto al nostro David Gastaldi di Livorno. Adesso abbiamo un DJ, DJ Alberto di Treviso. Tanti auguri, buon compleanno a te, con una canzone dei Spandau Ballet, Gold si chiama. Bella questa canzone, ma è più bella quasi di me, quasi quasi, insomma, chi c'è più bello di me, eh? Mi guardo allo specchio e dico: chi è il più bello del reame? Fausto Ernesto Zanetti. Ma sì, chiaro. E chi è? Spandau Ballet, Gold!

Se Place on Earth, una bellissima canzone dedicata a questa canzone a Nadia Mahoney from Orlando, Florida. Oh my God! Happy birthday to

to me right now, don't you know? Yeah. Yeah. Michele Rossi di Cremona, che però adesso è in Thailandia, lavora in Thailandia, perciò tanti auguri di buon compleanno a te, mi raccomando, rimani lì in Thailandia che stai benissimo, almeno per l'estate thailandese. Va bene, ciao bello, tanti auguri.

lo so benissimo che ti scappa la pipì, ti scappa la pipì. Claudio Silva di Milano, eccolo qua, la bellissima canzone tutta per te, che vai a Casablanca a farti una bella operazione, dai, vai a Casablanca, fatti levare tutto. MSM Super DJ, yeah, together with you.

No. In finlandese? No. In greco? No. In arabo? Sì. In arabo vuol dire appunto questo: ti voglio bene, ti amo, così via. Ah, bene, adesso.

Felice compleanno anche a te, naturalmente. Va bene, bella, bella, bella de mamma tua. Come dicono a Roma, Stephanie Mills, never knew love like this before.

music from the past. Music, oldies, bad goodies. Oldies, bad goodies on your web radio station. All the time. She's always a woman to me. I told you so many times to be a woman and not a man with me. Bene, iniziamo il nostro appuntamento con All These Bad Goodies con Billy Joel, il mio grande amico Billy Joel, il pianista praticamente, The Piano Man, quello che fa della musica da piano bar veramente gloriosa. She's always a woman to me. Billy Joel.

Oh my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's me.

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Rimaniamo. Devi rimanere così con me. Altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door.

on heaven's door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on heaven's door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on heaven's door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce, the Boss, Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

Eccoci qua, allora, come va? Tutto bene? On your web radio station, sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR, adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream nel 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 Disc Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

0: DJ Nicolaiti presents
1: Little Electro Disco Art.